Radio Padova la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: al ritmo della tua estate.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti.

una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: adesso.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 8 agosto 2026. Ariete, approfittate della luna amica per cercare di pacificare il clima familiare, mostrandovi capaci di mettere a tacere il vostro a volte esagerato orgoglio. Voto 7. Toro, grazie a Mercurio, ancora per oggi in buon aspetto, siete liberi di programmare la vostra giornata e, se sarete propositivi, anche gli impegni della prossima settimana. Quindi voto 8. Gemelli, il periodo che state vivendo è sempre ottimo per fare progetti importanti in vista del futuro, ma anche coloro di voi che sono in ferie, grazie alla luna nel segno, hanno possibilità di vivere intensamente. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la quadratura di Venere potrà rendervi un po' nervosi, ma solo se non saprete risolvere eventuali dispute, specie familiari, in modo saggio ed equilibrato. Voto 7. Leone, la benevolenza della luna, donandovi qualche interessante intuizione, preparerà l'arrivo domani di Mercurio nel segno. Aprite la mente e, anche se siete in ferie, fate piani utili ad una fruttuosa ripartenza nel settore lavorativo. Appassionato il dialogo amoroso, quindi voto 8. Vergine, chi di voi al lavoro avrà anche oggi la libertà d'azione e coloro che sono in vacanza potranno godersi le piacevolezze della vita nonostante i disturbi di Marte e Luna dissonanti. L'ottimo aspetto di Marte e Luna, l'ottimo terreno delle condizioni di utilizzare il meglio di Venere nel segno, favorendo la condizione del segno eventuale di trasferire bene l'amore e eventuali spigli. Scorpione, dato una mano anche oggi, ci penserà Mercurio, che vi invita a non perdere tempo, rendendo sicuro tutto ciò che vi interessa, quindi dimenticatevi di fare con il voto 8. Sagittario, quasi del tutto liberi da preoccupazioni familiari, iniziate a concentrarvi perché da domani Mercurio diverrà positivo e molte situazioni, per lo più lavorative, saranno chiarite. Voto 7 più. Capricorno, la sfera dei sentimenti è disturbata dall'ostilità di Venere, che forse richiede un dispendio di energie mentali ed emotive non indifferenti. Siate il più possibile saggi e comprensivi. Voto 7 meno. Acquario, il periodo di sosta estiva procede senza difficoltà, oggi anche grazie alla luna benevola, quindi il voto è 8. Pesci, la vostra naturale sensibilità potrebbe subire anche oggi i capricci della luna in quadratura. Non usate forzature e sappiate essere pazienti con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Radio Padova Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
14: Ci attende un weekend variabile dal punto di vista meteorologico sul Triveneto. Sabato mattina dalle nuvi a tratti compatte, poi rapido diradamento, tornerà a splendere sole con massime di 34-35 gradi. Solo dei temporali di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Domenica in prevalenza soleggiata, ancora un po' di instabilità nella seconda parte del giorno sulle Dolomiti e clima caldo ed estivo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
15: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Sono le 9:01.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Scende la

Buongiorno amiche, buongiorno amici, qui in questo sabato insieme a Radio Padova Ritmo Italiano abbiamo sentito Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Ora c'è Zucchero con Vedo Nero. Ah, dimenticavo, se per caso vi siete persi l'oroscopo di Venusia di prima, restate con noi perché tra poco arriva

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 8 agosto 2026. Ariete, approfittate della luna amica per cercare di pacificare il clima familiare, mostrandovi capaci di mettere a tacere il vostro a volte esagerato orgoglio. Voto 7. Toro, grazie a Mercurio, ancora per oggi in buon aspetto, siete liberi di programmare la vostra giornata e, se sarete propositivi, anche gli impegni della prossima settimana. Quindi voto 8. Gemelli, il periodo che state vivendo è sempre ottimo per fare progetti importanti in vista del futuro, ma anche coloro di voi che sono in ferie, grazie alla luna nel segno, hanno possibilità di vivere intensamente. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la quadratura di Venere potrà rendervi un po' nervosi, ma solo se non saprete risolvere eventuali dispute, specie familiari, in modo saggio ed equilibrato. Voto 7. Leone, la benevolenza della luna, donandovi qualche interessante intuizione, preparerà l'arrivo domani di Mercurio nel segno. Aprite la mente e, anche se siete in ferie, fate piani utili ad una fruttuosa ripartenza nel settore lavorativo. Appassionato il dialogo amoroso, quindi voto 8. Vergine, chi di voi al lavoro avrà anche oggi la libertà d'azione e coloro che sono in vacanza potranno godersi le piacevolezze della vita nonostante i disturbi di Marte e Luna dissonanti. Voto 8-. Bilancia, l'ottimo aspetto di Marte e Luna vi metterà nelle condizioni di utilizzare al meglio i suggerimenti di Venere nel segno, favorendo la soluzione pratica di eventuali disguidi. Bene l'amore e voto 7+. Scorpione, a darvi una mano anche oggi ci penserà Mercurio, che vi invita a non perdere tempo, mettendo al sicuro tutto ciò che vi interessa, quindi datevi da fare con il voto 8. Sagittario, quasi del tutto liberi da preoccupazioni familiari, iniziate a concentrarvi perché da domani Mercurio diverrà positivo e molte situazioni, per lo più lavorative, saranno chiarite. Voto 7+. Capricorno, la sfera dei sentimenti è disturbata dall'ostilità di Venere, che forse richiede un dispendio di energie mentali ed emotive non indifferenti. Siate il più possibile saggi e comprensivi. Voto 7-. Acquario, il periodo di sosta estiva procede senza difficoltà, oggi anche grazie alla luna benevola, quindi il voto è 8. Pesci, la vostra naturale sensibilità potrebbe subire anche oggi i capricci della luna in quadratura. Non usate forzature e sappiate essere pazienti con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia e si rallenta con code nella stessa direzione tra Grisignano e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste, nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Salda Vinci e la sua poesia, un'estate per lui fortunatissima, sta facendo sold out dovunque si muova e noi siamo contenti per lui. Adesso invece un'altra canzone che è la nostra piccola grande soddisfazione, perché si tratta di Gaia con Bossa Nostra.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, la senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli.

noi di Radio Padova piace scoprire artisti nuovi come questo ragazzo Maninni. La sua canzone si intitola Adesso Ciao. Ancora una volta buon weekend a tutti da Luca Lazzari in compagnia della nostra musica. Tra poco abbiamo un altro appuntamento con la nostra redazione e le ultime notizie. Bentrovati anche con Raf, anche per lui canzone nuova, si intitola Pazzi, Stupidi, Ragazzi. Prima di...

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
2: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Stamane a Pavana, ai funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva, la famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzo Bon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Per Cesare Cremonini è partito tutto con i Luna Pop 25 anni fa, più o meno. Qualcosa di grande su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari. Data l'ora possiamo cominciare già ad augurarvi un buon pranzo, anche se è prestino, qualche istante dopo mezzogiorno. Subito c'è Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti e questa si intitola Sabato Sera.

Giovanotti a Radio Padova, Ritmo Italiano, con ora un classico per lui. Un classico per lui anche andare in bicicletta, e in questo periodo della sua vita andare in bicicletta anche quando è in tournée, praticamente raggiunge le città nelle quali deve suonare con il suo gruppo proprio spostandosi con due ruote e pedalando, ed è sicuramente una bella cosa che gli dà soddisfazione. Riesce ad unire le sue due grandi passioni. Hai detto niente, bravo Lorenzo. Giovanotti su Radio Padova. A proposito di persone appassionate del proprio lavoro, Noemi, lei ha un talento incredibile, voce riconoscibilissima. Questa è la nuova, si intitola Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia e sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre code nella stessa direzione tra Terraglio e il Bivio per la 27. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico particolarmente intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrata la Tisana, tra la Tisana e Palmanova e in immissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio. Code sempre in direzione Trieste tra Redipuglia e Monfalcone Est. Code anche alla barriera di Trieste-Lisert per chi viaggia in direzione Venezia. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della 4 si verificano code alla barriera di Cordignano. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

tutta l'eleganza di una canzone senza tempo per Chiara con Fiorella Mannoia insieme su Radio Padova Ritmo Italiano, si intitola Mille Passi. E adesso la ragazza che ha visto nel 2026 cambiare letteralmente la sua carriera. Sono anni che canta, sono anni che noi di Radio Padova la conosciamo e la seguiamo con molto interesse, però quest'anno c'è stata proprio l'esplosione. Dito nella piaga, la nuova si intitola Businessman.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Quelli che non hanno età con Eiffel 65 su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi arriviamo ai saluti, tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica. Appuntamento domani nel pomeriggio a partire dalle 15 e arriveremo assieme fino a sera. Vi auguro di trascorrere un bel pomeriggio per quel che ne rimane e una bella serata. Sentiamo anche J-Ax con Ippi Yayo, però anche no. Ciao e a domani. 1, 2,

Mariachi. Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore. Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: sono le 17 in punto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Baby K con Tuca Macarena, siete su Radio Padova, benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle 20, la nostra musica continua, ci ascoltiamo anche Napoleone con Romantico Noir.

0: Bam bam bambina.
1: Ancora la musica dell'estate con Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina. Siete su Radio Padova con il nostro ritmo italiano che vi accompagna. E tra poco, invece, per chi sta viaggiando sulle nostre autostrade, un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione sulle nostre arterie principali del Veneto. Adesso c'è Fulminacci con Maledetto Me su Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa delle lunghe code che si sono venute a creare per il traffico intenso, la A4 Venezia-Trieste è temporaneamente chiusa in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e Redi Puglia. Si tratta di una misura prevista da uno specifico protocollo elaborato con le autorità locali. Il traffico proveniente da Venezia viene quindi deviato sulla A34 Villesse-Gorizia. Prima della deviazione si registrano code, così come permangono incolonnamenti tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sempre per traffico intenso segnaliamo code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova. Infine sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si registrano in direzione dell'Austria rallentamenti con code per traffico intenso tra Trento Sud e Degna Ora e lunghe code per incidente tra Egna Ora e Bolzano Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Buone vacanze, buona estate. C'era anche Merkin Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Continua la nostra musica. Adesso c'è anche Gaia con Bossa Nostra.

0: ti potessi dire.
1: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura Gerardina Trovato con Jackie e Vampiri. Buona estate da parte mia, sono Franco Ghirardello, ora Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.

Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Padova.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è Radio Padova.

0: Rosa Chemical con Mamma Mi, siete su Radio Padova, benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello, buona estate con la musica che ci accompagna, la prossima è di Ultimo, ascoltiamo Romantica su Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ligabue, c'è sempre una canzone. Sono Franco Ghirardello, questa è Radio Padova. Vi ricordo tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Prima ci ascoltiamo anche una novità delle ultime settimane, Aiello con Sotto Sotto.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, resta intenso il traffico sulla A4 Venezia-Trieste con incolonnamenti in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre, a causa di lavori, si registrano code in direzione Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Per traffico intenso segnaliamo anche code in uscita allo svincolo di Udine Sud della A23 Palmanova-Udine. Al di fuori della nostra rete vi informiamo che a seguito di un incidente la statale 51 Alemagna, di competenza ANAS, è chiusa in entrambe le direzioni a Lozzo di Cadore, in provincia di Belluno, e si sono formate lunghe code. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Coez con Ci vuole una laurea, siete su Radio Padova, sono Franco Ghirardello, vi ricordo tra poco anche un aggiornamento anche meteo a cura di 3B Meteo, quindi rimanete con noi. Ora Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare le Dolomiti in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, sempre con maggiore instabilità sui rilievi tra pomeriggio e sera, temperature massime che torneranno a guadagnare qualche grado con valori fino ai 34-35 gradi, ma vi anticipo che saranno in ulteriore aumento con l'avvio della settimana. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Padova. Radio Padova.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin.
1: Il mio corpo bianco, luna straiato, il mio cuore argento, filo spinato. Il mio fiume colore, nessuna domanda. Solo strega comanda.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
12: Stai ascoltando? Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova, la disco italiana. Alza il volume, balla e canta con noi la musica italiana più bella e divertente di sempre.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa di lavori, è chiusa la corsia di marcia in direzione Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Redipuglia. Sono pertanto possibili disagi. Vi segnaliamo poi che domani il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22 e che a seconda delle tratte lungo la nostra rete si prevede bollino giallo o rosso. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 9 agosto. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Cosa ti serve ancora? Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
2: Buongiorno amici.
3: Buongiorno amici.
2: Radio Padova.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo.